Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto il nostro Disco Viaggio.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: Resurrection era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One. Dance. One dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puzo. Goditi il disco viaggio.

0: Un viaggio meraviglioso. C'era una volta il West, la versione progressive di Mario Più. Ce la siamo goduta qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

0: come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco Viaggio su Van Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la

Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia. Scatman's World.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:02.

0: venerdì ed è il 19 di giugno, quindi meglio di così. Un abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval, pronti a ballare come ogni giorno. C'è la storia della dance. Musica subito, il primo ed è Tipical.
1: La storia della dance.

0: pezzo straordinario come tutti quelli che fecero i Typical. Questa si chiama Music Is My Life, cantato da Kimara Lawson, che scelsero i Typical andando a Londra. Mi raccontò anche la storia Riccardo Pipero di Vincenzo Callea e Daniele Tignino, che appunto presero un aereo e andarono lì. Sentite un po' qui.
1: A un certo punto decidete di cambiare la voce del progetto Typical. Basta maschio, vogliamo una donna.
2: Sì, avevamo necessità di... Secondo noi si era esaurito un periodo abbastanza importante, direi, con arrivati a Waymi, avevamo bisogno di stimoli nuovi. Non potevamo chiaramente sostituire la voce maschile con un'altra voce maschile, sarebbe stato un paragone non rispettoso anche nei confronti di Josh, quindi cambiamo, stravolgiamo tutto, donna.
1: Donna, Kimara Lawson. Chi l'ha conosciuta Kimara, scusami?
2: Kimara è andato in Ava Scoperta Daniele a Londra, ha fatto un po' di audizioni con vari personaggi, appena sentito Kimara si è innamorato, mi ha mandato subito un messaggio dicendoci forse l'ho trovata, e dopo qualche giorno abbiamo fatto la scelta di, ovviamente, di prendere Kimara.
3: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia del

1998, un altro pezzo che ha segnato in maniera indelebile la carriera di Alessia Aquilani, che tutti conosciamo come Alexia. Questa era già la sua svolta verso il pop, che cominciò con Ulalala nel 1997 e poi proseguì con Gimme Love

forse il mio preferito di questa bella artista, che è stata anche con me qualche annetto fa. Trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Signore e signori, si ritorna indietro al 1995, Rock e Cato, questa è All Right.

che doppietta! Prima c'era una chicca, prima c'era uno di quei piezzi, dei piezzi, mi è uscito un po' russo, che quando parte il da da da da, io mi emoziono subito, mi viene immediatamente la pelle d'oca, perché all'inizio quando parte non lo riconosci subito, poi il da da da da ti apre proprio il cervello. Rockeccato con All Right, il remix era quello di Far G.

super disco che si chiama Wakan, nell'era della musica dream e progressive, prodotto in Italia. Non so se vi ricordate, ma c'era quel periodo nel quale andavano queste sonorità un po' indiane, sai, degli indiani d'America, un po' tribù, e c'era anche il progetto Sacred Spirit, quelli di Legends. Vi faccio sentire una chicca: non è un disco dance, è un disco che fa viaggiare. Sentite questa Yeah.

diciamo che anche questo è un disco viaggio, ma pop. Abbiamo tirato fuori veramente una super chicca. Erano i Sacred Spirit nella storia della dance.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

2002 l'originale era un pochettino più R&B, o meglio down tempo. Beh, però questo è un remix fatto solo per l'Italia, che ha fatto scatenare tutte le piste del nostro paese. E adesso DJ Sammy con Heaven.

dal 2002 DJ Sammy con Heaven. Mi viene anche un po' da piangere insieme alla, alla ragazzina qui che ogni volta che ci emozioniamo viene a piangere in radio. È una cosa che mi fa un piacere. Si dispera lei, veramente. L'originale però veramente quello fa piangere dalla gioia nel riascoltarlo.

1984. Bellissimo. Non è la primissima volta che DJ negli anni 90 e 2000 remixano grandi successi degli anni 80. Anche Steve Angello mise le mani sopra un pezzo indimenticabile, Sweet Dreams.

One insieme agli INXS, originale Just Keep Walking. Questa si chiama I'm So Crazy, nella storia della dance. E l'ultima puntata della settimana. Buon venerdì, siete con Dino Brown e Jean-Luc Duval.

0: venuto un po' di fiatone, mamma mia, chiedo scusa, ma come si faceva a ballare? Cioè noi ce lo chiediamo di continuo, ma nel 1995, quando la musica aveva assunto questi BPM alti, ma non, cioè veramente era impossibile ballare una serata intera, eppure ce la facevamo senza Viagra. Era Captain Hollywood con Flying High. A proposito di dischi veloci, sentite cosa arriva della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

0: pezzo era nella numero 9. Sono andato anche a riprendere lo spot. Senti qui.
1: Danzeteria 9, appena uscita, è già una promessa. Da Lisa, Masocco Solo, Ambra Remix, DJ Cerla e Moratto, Exit Way, 20 Fingers, tutti in Danzeteria 9.
0: Ma avete sentito? Avete sentito che roba? C'era anche il remix di Ambra. No, vabbè. Il remix di Ambra sono andato a prenderlo, perché non ci credevo. O meglio, non me lo ricordavo.

direttamente dalla compilation Danzetteria 9. E continuava così, eh? Adesso credo che non fosse ballato in discoteca. Erano le versioni usate per le compilation. Una bella chicca. Sapete cosa c'era anche in Danzetteria 9? Masoko solo. Te la ricordi questa? Olele.

sparando. Olele, mamma sa, mamma se. Ma socco solo quelli di Pessa Pessa. Ne han fatte tante, eh? Questa probabilmente rimane la più famosa. E adesso che

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:59.

Allegro Can, questo remix uscì nel 2000, anno d'oro per Gigi Dag grazie al remix della Murtushur, ma lui remixò tanti pezzi, uno su tutti, quello di Kalia. Per nulla tamarro questo, eh? Delicatissimo. Dietro questo progetto c'era il DJ Herbie. E qui si sente già un po' il lento violento di Gigi, che sarebbe arrivato qualche anno più tardi. Kalia. Versione di Gigi D'Agostino dal 2000. L'ascolteremo integralmente nella storia della dance, ma adesso un'altra chicca, questa sono andato a pescarla apposta per voi. Sentite, sempre da quell'anno, Vanilla Ice con Ice Ice Baby, remix di Gigi Dag. E partiamo subito con la motosega. Ice Ice Baby, Ice Ice Baby. Gigi Dag, la motosega. Ascolto Gigi Dag, mi sono sfondato il pianale.

0: mitico Gigi Dug, il suo remix di Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Sempre queste sonorità nell'ennesima Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick

0: c'erano due grandissimi producer italiani, ovvero Raf Marchesini e Paolo Sandrini. Il primo l'ho intervistato qualche tempo fa, abbiamo parlato proprio di questa Brahma. Senti qui, mi ha appena detto Raf Marchesini al telefono che era il 1998, mamma santissima, un sacco di tempo fa. Tu da una parte insieme a Paolo Sandrini, che era indaffaratissimo con i progetti di Gigi Dag, e Raf Marchesini, che qui è super ospite, ci ha spiegato che in un buco di Paolo hanno prodotto questa meraviglia. Questo è un disco che andò all'epoca, non diventò una super hit, ma appena lo senti con quella cassa, cioè è proprio bello, complimenti.
1: In realtà fu un buon successo in Francia, in Belgio, anche in Italia si mosse bene, tant'è che appunto i Rockers lo sentirono e appunto vollero fare un accordo, appunto perché c'era questo campionamento all'interno. Ma poi grazie insomma a questo accordo e grazie al fatto che a loro piacque molto il progetto, Future Love / Future Woman fu inserito nel loro Greatest Hits che uscì nel 2000, insomma 2000-2001. Quindi c'è un cofanetto, qualcuno forse magari riuscirà a reperirlo su eBay o su Amazon ancora se circola, c'è un cofanetto lo CD dove c'è dentro tutta la discografia dei Rockets, compreso questo pezzo.
0: Madonna Rafa, ma che soddisfazione, cioè un vostro disco nell'album dei Rockets, tanta roba, eh?
1: Tanta roba, sì, poi loro hanno fatto la storia della dance elettronica, quindi tanta roba.
0: Facciamo un grande applauso a Raf Marchesini e adesso Háblame Luna.

Salire Lenzo Salvi, questo grandissimo disco viaggio che si chiama Seven Miles Grooveyard, appena sentito qui nella storia della dance. Continuiamo così con un altro pezzo strumentale che ha fatto la storia a Ibiza, Chicane con Offshore.

è uscito nel 1997 ed è diventato, come ho detto poc'anzi, una super anthem, partito prima da Ibiza e poi arrivato in tutto il mondo. Il produttore

Uscì nel 2000 questa grande perla dei Masters at Work, progetto dietro al quale si celavano due mamma santa della house music, Kenny Dope, leader Louis Vega, l'originale dell'anno prima di

tutti quelli che non lo sapevano, l'originale era le... era dell'anno prima, di Dennis Belfon. Si chiamava in egual maniera, per Work, un altro progetto di Kenny Dope, signor...

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.
16: One Dance.

mondo nel 1993, Hathaway con What Is Love, prima di Lacey dal 1995 con Hathaway. Che dischi, ragazzi miei, ogni giorno la storia della dance insieme a Dino Brown. Ho dedicato una pillola di storia al disco di Hathaway perché sono andato a ripescare la primissima versione, quella demo, tanto per intenderci, che fu affidata ad Hathaway per scriverci il testo e appunto fare una super hit, anzi sfornare una super hit, perché all'inizio non si sa mai, uno ha tutte le carte in regola ma magari il disco non sfonda. Non è il caso di What Is Love, sentite la primissima versione. Si sente che era ancora grezza, no? In modo particolare i suoni. Cioè, queste cose mi fanno venire la pelle d'oca, perché penso ai produttori di Hathaway, quando lì nello studio, magari in una cameretta, hanno tirato giù questa demo, ma non si potevano aspettare che diventò uno dei più grandi successi degli anni 90 e della musica in generale. Meraviglioso. Adesso, Musti.

0: classifica italiana il 30 maggio di quel lontano oramai 1998. Giusto per ricordarvi, al numero 1 c'era Ricky Martin con La Coppa della Vida, al 2 Lighthouse Family con High, al numero 3 Savage Garden con Truly Medley Deeply, mamma mia, al numero 4 Boosty, al 5 Gala, e poi scorrendo un po' più giù al numero 11 c'era un disco straordinario, ce l'ascoltiamo a palla, Sash, Mysterious Times.
1: La storia della dance.

0: dal 1998, Kung Fu Fighting è il disco che chiude la settimana firmata La Storia della Dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, mi raccomando, sempre qui con noi. Un abbraccio da Dino Bravo.
1: La Storia della Dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica house, 1997, Free di Ultra Naté, che poi nel tempo è stata remixata anche da Samuele Sartini, sentiremo anche la sua versione, rivisitata anche dalle Icon Pop nel 2023, cambiando anche il titolo della canzone diventando You're Free, ma subito Free di Ultra Naté.
2: Contaminazioni.

Va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche il remix di Free di Samuele Sartini e poi l'originale di Ultranate del 1997. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1994. Canzone presentata per la prima volta al Festival Bar. Cappella, Move On Baby.
2: Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar, Cappella!

0: dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Attenzione, grande promo da Teddy!
14: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: One Dance. Qui suona la storia.
16: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi tocca Alexa Hill.

0: One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Attention all personnel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento con Laura. Facciamo un viaggio meraviglioso attraverso i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1987 una grande, indimenticabile, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, uno dei più grandi successi di questa straordinaria artista, certificato 8 volte disco di platino. I Wanna Dance With Somebody.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance, sono le 9.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Strappo senza precedenti tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni, dura replica della Premier, l'Italia non implora solidarietà da Mattarella e da tutte le forze politiche, così la segretaria PD Elly Schlein.
3: Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese, ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
1: USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, pesa sulle trattative l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 i morti in 24 ore. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Bahia Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. Dopo il deludente pari dell'esordio, il Brasile si riscatta superando 3-0 Haiti, bene anche il Marocco che supera la Scozia 1-0, fuori la Turchia di Montella sconfitta dal Paraguay per 1-0 e dopo il Messico anche gli Stati Uniti staccano il pass per i sedicesimi, superando 2-0 l'Australia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end.
0: One Dance, qui suona la storia.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

bellissima. Point of View è un brano dei DB Boulevard del 2001, scritto e interpretato da Mooney. Ha raggiunto posizioni altissime nelle classifiche di tutto il mondo, è arrivato al primo posto delle vendite in Italia, disco d'oro e di platino, terzo in Inghilterra e primo nella classifica dance di Billboard in America. In realtà il disco dei DB Boulevard campiona un pezzo del 1978 che si chiama You're the Most Precious Thing in My Life di Love and Kisses. Senti un po' qui.

0: arrivava proprio da qui la base di Point of View dei DB Boulevard, che l'anno successivo se ne uscirono con Believe e vinsero gli Italian Dance Awards e vennero addirittura candidati, grazie a Point of View, agli MTV Europe Music Awards del 2002. Veramente grandi, grandi artisti made in Italy, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. I'm a

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 3,99 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio tra i ricordi, le emozioni, i balli che hanno fatto la storia della musica dance anni 70 e 80. 1979, considerata una delle prime canzoni rap della storia con Sugar Hill Gang e Rapper's Delight, sono presenti e molto riconoscibili anche alcune sezioni strumentali di Good Times degli Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
0: One Dance Classic.

0: Bang con Rapper's Delight qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington dopo le frasi di Trump su Meloni e la dura replica della premier italiana. Annullati la visita di Tajani a Washington e il forum Italia-USA di Miami. USA, Iran e Svizzera atteso l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria. Per la stampa USA, l'offensiva israeliana in Libano, oltre 50 morti in 24 ore, mina le sorti delle trattative. Ergastolo confermato in appello per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che nel 2024, cisterna di Latina, uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella dell'ex fidanzata Desiree. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. I mondiali, dopo le vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano Olanda, Svezia, Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao, Tunisia, Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: One for you, one for me, su One Dance. Su One Dance. Lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
7: Eccoci qui, ciao a tutti, ultima puntata della stagione di One For You, One For Me, il sabato mattina insieme a Dino Brown su One Dance. Un disco lo puoi scegliere tu e l'altro lo scegliamo noi. Ultima puntata, ve lo spiego, perché da lunedì partirà il nostro palinsesto estivo e ci saranno delle belle novità. Scar anche alla mattina e poi il grande Stefano Federici con il suo nuovo programma che si chiama Some Vibes, i successi di tutte le estati, mi raccomando, da lunedì dalle 16 alle 16:30 direi di partire con la prima richiesta. C'è una tipa anche leggermente nervosa. Oh Dino, oh, dimmi cosa vuoi.
8: Dino, metti the bad.

0: 1994, campione a un pezzo di John Lennon, Instant Karma, Amos con Only So Today, prima The Blowed Out Gang con The Bad Touch. In questa puntata di One For You, One For Me puoi richiedere il tuo pezzo preferito al 378 30 378 30.
1: Ciao, sono Paola da Imperia e volevo richiedere il brano di Ivana Spagna, Easy Lady. Ciao, grazie.

0: Ma I Feel So Free, la versione remix di Peggy Goo, questo è il disco di Madonna, una bella novità di quest'estate 2026. Prima invece siamo tornati indietro di 40 anni, era l'estate dell'86, Spagna, con Easy Lady. Sentiamo la prossima richiesta, qui finiamo dritti all'estate del 93.
1: What is love di Hathaway? Grazie.

0: Amnesia di Ibiza, l'apertura di Joseph Capriati, che oltre al stupidisco di Junior Jack ha suonato I Feel For You, questa perla incontaminata di Bob Sinclair. Prima Hathaway con What Is Love, si cambia decisamente atmosfera con la prossima richiesta.
1: Ciao Dino Brown, sono Michele da Torino, vorrei dedicare Oxiadomino al mio amico Marco.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One for you, one for me su One Dance.
1: Su One Dance.
0: Lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
2: Ben rientrati in One for You, One for Me, il sabato mattina, ultima puntata della stagione insieme a Dino Brown. Un disco lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. Sentiamo la prossima richiesta.
3: Buongiorno Dino, sono Fabrizio di Roma. Volevo ascoltare la canzone Giulia, versione di Gabri Ponte, dedicandola a mia figlia.

0: stata incontaminata, come dico sempre, del 1996. DJ Dado con Metropolis, prima tutt'altra atmosfera, un po' più giocherellona. DJ Lasa con Giulia, la versione remix di Gabri Ponte. Sentiamo la prossima richiesta al 378 30 378 30.
1: Ciao Dino, sono sempre Yuri da Torino. Grazie a tutti voi che lavorate in Radio One Dance, ci fate ritornare indietro. Vorrei sentire del grande maestro Gigi D'Agostino, Music. Grazie, ciao.

0: in versione feature rave. Insomma, speriamo che vi piaccia, ve lo presenterò ufficialmente. Come faccio sempre, l'ultima richiesta di oggi.
1: Buongiorno Radio One Dance, sono Fabrizio Villanova d'Asti. Vorrei ascoltare Profondo Rosso, se possibile, e dedicarlo tutti ai ragazzi degli anni 90. Buona giornata.

0: sempre su One Dance. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Mondiali, gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e staccano il pass per i sedicesimi. Primo successo per il Brasile d'Ancelotti, 3-0 su Haiti. Il Marocco supera 1-0 la Scozia. La Turchia di Montella perde 1-0 col Paraguay ed è la prima eliminata dal torneo. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto Mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ugura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Alle 15 la Sprint Race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile a campione d'Europa. In Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa. Bronzo per la squadra di sciabola donne, oggi squadre di Fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto, saranno Prodecco e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinale hanno eliminato rispettivamente Posillipo e Savoia.

forti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di

arriva la Memory Chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

l'attore Rude Van Rijn, il rapper Tony Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It. A chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990, e se vi è piaciuta, la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

questa versione che tutti conosciamo è il remix di Pizza Man, ovvero uno dei tanti pseudonimi di Norman Cook, Fatboy Slim. L'originale però era ben diverso, era questo qui.

0: Questo l'originalissimo di Duke, che passò quasi inosservato e poi grazie a Fatboy Slim divenne il grande successo che tutti conosciamo. E allora, pillole di storia.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo. New York.

0: lunedì 22 giugno Tendance raddoppia. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Tendance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance Classics.

0: Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace in arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo, così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
1: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
2: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
0: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: VPN. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1977 con questo classico della disco di Lemon Dozier, Going Back to My Roots. Ricordiamo anche la versione di Richie Evans, che poi ha ispirato anche gli FBI Project per realizzare Rich in Paradise, forse il loro successo più famoso nel mondo. E poi sentiremo anche Going Back to My Roots nella versione della Relight Orchestra, ma subito Lemon Dozier.

Back to My Roots della Relight Orchestra va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora gli FBI Project con Rich in Paradise e Lemon Dodger con Going Back to My Roots dal 1977. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles.

0: ascoltato Robert Miles One and One qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, e sono qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classic.

0: Sunshine qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.

0: da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
1: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
2: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
0: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo sta per riportarci nel passato della dance. 11 anni fa, nella primavera del 2014, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in quel periodo. La prima è

dalla madre Russia, dalla città di Mosca, con amore Polina, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti c'era anche Timber di Pitbull.

scritta e cantata in discoteca questa canzone intitolata Timber. Pitbull e Kesha, protagonisti di questo spazio firmato Memory Chart, ogni giorno su Undance tornano i brividi lungo la schiena con i pezzi più forti che la nostra macchina del tempo decide di inserire, oltre a inserire la data. Siamo nella primavera di 11 anni fa e in quel periodo c'era anche questo progetto di John Martin, Anywhere for You.

una delle mie preferite, lo ammetto, Anywhere for You, John Martin, appena sentito qui su One Dance, siete nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa di Kaisa, Hideaway.

nostre Memory Chart, il DJ producer francese David Guetta, appena sentito qui su One Dance con questo progetto Bad che va a chiudere questa Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dance e vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale della nostra radio, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: progetto dietro al quale si celavano due DJ italiani, Paolo Berlanzi e Marco Valentini, anche se il brano è una cover di un pezzo dell'anno prima. Uscì nel 1996, composto dal famosissimo chitarrista tedesco Ottmar Liebert, e si chiamava in egual maniera, ovvero To The Night. Questo è l'originale, uscito come detto poc'anzi nel 96, diventato famosissimo grazie al film Il Ciclone di Pieraccioni, che uscì proprio in quell'anno lì.
1: No, errores. Esto non è agriturismo, esto è, come dire, gasolar de noatri.
2: Guarda Fava, che non basta mettere S per parlare spagnolo.
1: Ma intanto capisce lo stesso.
0: Ci siamo gustati una grande pillola di storia.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
4: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: the skyline.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: fatto ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

dedicato alla storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Con Laura ci scateniamo e ci ricordiamo le emozioni più belle legate proprio a quei decenni. Dalla Germania, anni 70, il gruppo mitico di Bonnie M, creato da Frank Farian, che tra l'altro alla canzone che stiamo per ascoltare diede idea con un ticchettio della matita sui denti per l'intro inconfondibile. La band era composta da 4 cantanti, 3 donne e un uomo di origine caraibiche, perché Frank Farian ci teneva a rimanere dietro le quinte. Questo è un grande classico, 1976, Bonnie M, Daddy Cool.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bonnie M, Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 4 minuti.
3: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Tormentone estivo da sempre, siamo al 1980, iniziamo con Loredana Bertè e In Alto Mare. Il ritornello è stato ripreso poi nel 2004 in una versione molto particolare dei Two Black, che è stata anche remixata da Sala e Peruzzi. Ma subito Loredana Bertè con l'originale di In Alto Mare.
2: Contaminazioni.

remix di Sala e Peruzzi di Ways of Love di 2 Black va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di 2 Black del 2004 e soprattutto l'originale di In Alto Mare di Loredana Bertè. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lilo Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Pew con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo
2: Beautiful World,
3: Lady Violet.

0: 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 15 e 2 minuti. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Mondiali registrati il pass per i sedicesimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra sera e notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Questa partita sarà la millesima nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro avranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Oggi lutto cittadino. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi su Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Velasco è stata battuta 3-0 dagli Stati Uniti. La centrale azzurra Sara Farr.
3: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Tell me.

guardando il finestrino. Santos e Sabino con la loro canzone felice ha aperto la Memory Chart. Questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di farci tornare all'estate del 1998, quando tornò con un'altra parrucca colorata di blu Paradisio dal Belgio con Bandolero.

Umbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny.

preferito, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Rihanna con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1994. Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

0: 1994 Mary Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il Disco Viaggio di oggi arriva dal 2004 ed è un remix di una delle colonne sonore più famose del mondo, Colossal, del 2000, diretto da Ridley Scott e interpretato magistralmente da Russell Crowe. Questa è Now We Are Free, il remix trance de Il Gladiatore.

0: progetto Gladiator insieme a DC, Now We Are Free dal 2004. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Mondiali registrati il pass per i sedicesimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra sera e notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Questa partita sarà la 1000ª nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro avranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Oggi lutto cittadino. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi su Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Velasco è stata battuta 3-0 dagli Stati Uniti, la centrale azzurra Sara Farr.
5: Sicuramente una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare.
4: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: The End. Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
6: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti a questa nuova puntata di Links, questo programma che collega una canzone all'altra grazie ad un anno, una collaborazione, un'emozione. Cominciamo con una canzone che ha fatto veramente la storia. Siamo nella seconda

era Mr. Gorgeous, è il famoso ritornello che fa ai ai ai ai ai ai ai, che è diventato un tormentone nella seconda parte degli anni 90 ed è ancora molto ballata nei momenti giusti, durante le feste, quando si balla e quando ci si diverte. Mr. Gorgeous è stato uno dei loro più grandi successi del 1997, arrivò alla numero uno della classifica italiana e anche in vetta alla chart dance grazie al remix di Mood Eye Swing. Mood Eye Swing, che sono composti dai produttori John Chaffone e dal musicista Lem Springsteen. Tra i loro remix più importanti ricordiamo anche quello di Ultra Nate, che ascoltiamo subito in links con Free.

canzone elegante ma da ballare, questa di Ultranate, Ultranate Wiki esattamente, conosciuta solo come Ultranate, classe 68, cantautrice americana tra i protagonisti della musica house alla fine del secondo millennio. La sua carriera è stata caratterizzata dal successo internazionale di questo singolo del 1997 che scalò le classifiche americane ed europee diventando un classico della musica house. Nel corso della sua carriera, avviata nel 1989, ha realizzato numerosi album e ottenuto diverse nomination ai Billboard Music Awards e agli International Dance Music Awards, vincendoli nel 1998 come Best Dance Solo Artist e nelle categorie Best House e Best Pop. E con questa canzone continuiamo il nostro viaggio virtuale, collaborato anche con il DJ italiano Samuele Sartini, che ha remixato il suo brano, e hanno anche collaborato insieme per una nuova canzone. Il disco insieme a Samuele Sartini, infatti, è quello che stiamo per sentire in links su One Dance, ed è So Glamorous.

canzone è collegata all'altra. Questo è Timberg, conosciuto anche come Avicii. In questo caso Avicii non usava ancora il suo nome d'arte, ma l'abbreviazione del suo vero nome, ovvero Tim Berling. Siamo nel 2010 esattamente, è stato pubblicato proprio in quell'anno nei Paesi Bassi, il 24 di ottobre nel Regno Unito, dove si è classificata al numero 13 della classifica inglese. Sick Romance è una versione vocale del brano Bromance dello stesso artista, con l'aggiunta della voce del brano Love You Sick del DJ italiano Samuele Sartini con la cantante inglese Amanda Wilson, che nel 2008 ricantò anche un disco del 95 di Gusto, Disco's Revenge, che ci ascoltiamo nella versione di Freemasons, questo One Dancing Links.

eccoci qua come ogni pomeriggio su One Dance con Disco Revenge, questa canzone che ci riporta al 2008 nella versione di Gasto con la voce di Amanda Wilson. I Freemasons hanno remixato questa canzone, sono un gruppo di DJ e remixer inglesi piuttosto conosciuti, ossia Russell Small e Jem Wiseshire. Il nome del gruppo deriva dal nome di un pub inglese che frequentavano insieme. La loro attività è volta allo scrivere musiche orecchiabili e in voga e trasformarle in versioni dance. E ci hanno accompagnato per un po' di tempo, l'hanno fatto anche nel corso di questa puntata di Lynx. I Freemasons, famosi anche per aver remixato una canzone di Kelly Rowland che è Work, lei già Destiny Child, l'ascoltiamo con Work qui su One Dance in Lynx.

Kelly Rowland, adesso anche Beyoncé, praticamente abbiamo ricomposto le Destiny's Child. Déjà Vu è un singolo di Beyoncé pubblicato nel 2008 come primo estratto dal secondo album in studio B-Day. In un primo momento Déjà Vu è trapelato in rete nel 2006. Il testo di questa canzone rimanda ad una donna che ricorda costantemente un amore del passato. Déjà Vu ha guadagnato 2 nomination per la migliore collaborazione con un artista rap e miglior brano R&B nella cerimonia del Grammy Awards del 2007, mentre la versione remix è stata nominata nella categoria miglior brano remixato. In quel Grammy del 2007 ricordiamo Madonna, che vinse nella categoria miglior album dance con Confession on the Dance Floor, e da quell'album ci ascoltiamo Sorry.

0: di Madonna, la regina della musica pop e anche dance a volte con le sue canzoni, che ci porta al termine di questa puntata di Lynx. È stato un piacere essere dei vostri. Se volete, spargete la voce in città che c'è questo nuovo appuntamento su One Dance che vi aspetta per collegare una canzone dietro l'altra. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: Sei su One Dance.
13: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Roberto Gallo Salsotto, si chiama I Believe.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.

0: sabato 20 di giugno, eccoci qui, ciao a tutti, buon weekend e buona domenica 21, dipende, come dico sempre, da quando avete beccato la replica della storia della dance. Il meglio è andato in onda questa settimana, iniziamo alla grandissima, il primo è di Ginny Man.
1: La storia della dance.

0: Kraftwerk con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini. E tra l'altro questa settimana parleremo con lui e vi faccio riascoltare un pezzo di un'intervista in cui insomma si parla di Jamiroquai, ma non c'entra nulla adesso con questo super disco. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco.
0: Ecco.
1: Was the light.
0: Was the light.

0: Madan, era il 2003, ritiriamo su l'umore con questa musica straordinaria. Abbiamo parlato di Martin Solveig la scorsa settimana, c'è da dire che questo è stato il suo più grande successo che poi l'ha fatto arrivare nell'Olimpo della musica. Fece uscire anche un album che si chiamava Sur la Terre, dove c'era appunto Madan, e un altro disco non famoso come questo, però magari ve lo ricordate, era Linda. Le atmosfere erano chiaramente sempre quelle tribal. Quando andava la tribal house.
1: Minchia, la tribal house.
0: Che musica ascolti?
1: La tribal.

0: Salutiamo tutte quelle che si chiamano Linda. Si sentono tirate in causa. Linda. Che pezzo, ragazzi miei. Laurent, Martin e Laurent. Linda, andate a ripescarlo, Martin Solveig. Ce n'era un altro, sempre di un DJ svizzero-francese. Non si chiamava Linda, ma Kalinda. Sto parlando di Laurent Wolf.
1: La storia della dance.

Wolf con Kalinda, ci diamo dentro di Tribal. Tra l'altro questo disco ha la base di Maracaibo di Lu Colombo, uno dei più grandi successi della musica italiana, che venne ripreso anche da un altro disco che era famosissimo all'inizio del 2000. Sto parlando di Rum e Cocaina, firmato Rice Beach.

faceva così 8 minuti. Però mi ricordo che andava tantissimo nei club. Quando lo mettevi. Rum e cocaina, un pezzettino di Ridge Beach e adesso sempre da quegli anni Moonlight e Azzotto, San Salvador.

0: venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degan.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
16: Sei su One Dance.

è uscito nel 1999 questo progetto Cassandra che si chiama Just Tell Me Why. Il produttore di questo pezzo era Molella, che insieme a Phil J in quegli anni veramente producevano di tutto. Collaborazione che iniziò nel 1997 con It's a Real World e poi la grande botta, come direbbe Franchino, nel 1998 con With This Wing Let Me Go. Ma magari qualcuno non sapeva che dietro il progetto Cassandra c'erano loro due. 1999 questa Just Tell Me Why. Nel 2000 uscì un disco in francese, era Rien.

veramente la musica commerciale, perché commerciale è dispregiativo, è come chiamarla techno musica per impasticcati. Eh no, si chiama techno, questa si chiama Italo Dance. Mi sa che devo tenere delle lezioni sempre Italo Dance con i Four Factory.

0: piacere e l'onore di intervistarla qualche tempo fa, oramai ne sono passati di anni, era il 2018, abbiamo proprio parlato di questo pezzo, l'ho già fatto sentire ma un ripasso non guasta mai.
1: Super DJ, come è nata?
2: Super DJ era una presentazione che io facevo ai DJ in discoteca e ovviamente mi ero inventata questo modo, che era molto carino perché era molto semplice, dicevo con voi direttamente da Marte il vostro super DJ.
1: E da lì poi è nato il disco,
2: sì.
1: No, ma che meraviglia!
2: Sì.
1: Straordinario!
2: Fantastico!
1: Cioè,
2: poi...
1: quindi tu hai portato i tuoi live nella musica, era quello che facevi in discoteca, nascevano i tormentoni proprio lì e tu te li portavi
2: dietro.
1: Esattamente,
2: sì.
0: Un grande applauso a Carolina Marquez con la sua super DJ intervistata da me qualche tempo fa. Adesso Royal Chicolò.

a Tamarro da 1 a 10 segnala 8 e mezzo, quindi siamo al tiri, eh? Per questo pezzo dei Royal Gigolo, California Dreaming, l'originale era del 1960 o 65, adesso non ricordo bene, The Mamas and the Papas, si chiamava appunto California Dreaming, ma poi noi conosciamo, o meglio noi, le nostre nonne, quelli un po' più anzianotti. Adesso uno magari dice, che cazzo, io non sono nonno e mi ricordo anch'io dei Dig Dig, c'era la versione in italiano.

0: mamma mia, questa non è più la storia della dance, è la storia della musica in generale. Erano i Dig Dig, Sognando California.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

il singolo che ha reso famosa in tutto il mondo Christina Aguilera con la sua Genie in a Bottle, pubblicato il 22 giugno del 1999, ha ottenuto una nomination ai Grammy Award del 2000 come miglior performance femminile pop, e nello stesso anno ha contribuito alla vittoria da parte della cantante al Grammy come miglior nuova artista dell'anno. Pensate, vi ricordo giusto così, che Christina Aguilera nella sua carriera ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Latin Grammy Awards, ha collezionato più di 250 dischi tra d'oro, platino e multiplatino, vendendo 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Facciamo un applauso, se lo merita la Christina. E adesso Benassi Bros con il

dei Benassi Bros, i fratelli Benassi, che fecero anche Illusion insieme a Sandy Chambers e anche Turn Me Up, che poi negli ultimi mesi è girata grazie al remix di Los Mice. C'era sempre Benny Benassi dietro un altro progetto e pensate, la cantante era uguale. Ma andiamo indietro al 1995, sto parlando di KMC, Somebody to Touch Me.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
0: La storia della dance.

mamma mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire.

caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: Fats & Small con la bellissima Turn Around, prima Dana Dawson con Free His Family. Ecco, Fats & Small li abbiamo già ascoltati, se non sbaglio, nella puntata di venerdì, quindi due dischi ravvicinati. Ci colleghiamo con il loro commercialista direttamente dal suo ufficio a Londra e sta contando i soldi. Sentite che roba, cioè, pensa come si sono arricchiti Fats & Small, che abbiamo, insomma, grazie a noi della storia della dance. E adesso, signore e signori, si viaggia.
1: Disco viaggio.
2: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

0: connesso anch'io come te ci fa viaggiare alla grandissima dal 1999, uno dei più grandi successi della musica di sempre, tra l'altro elettronica come se non ci fosse un domani, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, inseriti nel nostro spazio disco viaggio qui nella storia della dance. Una piccola chicca, la frase Hey Boy, Hey Girl, superstar DJ Ivory Go arriva da The Roof Is On Fire, un pezzo del 1984 di Rock Master Scott. Senti un po' qui.
1: Hey girls, beat boys, superstar DJs, here we go!

meraviglioso di JK, si chiama You and I 1994. La voce è quella di Jenny B, la regina nascosta della dance, che ha cantato anche Rhythm of the Night di Corona, The Summer is Magic di Playa Kitty e un sacco di altri successi. Ci sono

0: esattamente uscì il 24 agosto di quell'anno e risultò essere il quarto singolo estratto dal suo album che si chiama One Love, che io custodisco a casa dentro una teca di cristallo, perché a fine 2010, anzi scusate, a fine anni 2000, inizio 2010, David Guetta era veramente imbattibile, molto meglio di adesso, almeno per quanto riguarda la qualità delle produzioni. Ho detto quarto singolo estratto dall'album One Love perché il primo fu One Love Takes Over, il secondo Sexy Beach insieme a Daycon e il terzo One Love con la voce di Estelle, che sicuramente ascolteremo qui nella storia della dance. E adesso un altro capolavoro.
1: La storia della dance.

0: giugno Tendance raddoppia. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Tendance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: No, mia cugina è così, dice: io amo Cesare di Luna Pop, ti prego, io ti amo Cesare, ti voglio. Mia cugina Antonella, che saluto. Beh, è giunto il gran finale. Gran finale, vogliamo chiudere
3: in bellezza?
2: Lo diciamo?
3: E in bravura?
2: Dai, subito, secchi, vai. Al Festival Bar 2000, gran finale
3: con Luna Pop.
2: Eccoli.

Santa Special Live, quel festival bar, ne abbiamo parlato un sacco di volte, venne condotto da Fiorello Alessia Marcussi, il primo, con la direzione del figlio di Andrea Salvetti, perché il papà era morto l'anno prima. Vinse Jovanotti con Un raggio di sole, se non sbaglio ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa. E adesso, signore e signori, ritorniamo indietro al 1994, arriva Wakefield con Another Day.

arrivò subito dopo Saturday Night, questo disco di Wakefield, Another Day, qui nella storia della dance. E mi ricordo la tripletta, era Saturday Night e Another Day, 1994 entrambe, e poi nel 95 se ne uscì con Think of You. Bei ricordi. E adesso, sempre made in Italy, arrivano i W.

al numero uno in tutto il mondo, o meglio in mezzo mondo, nel lontano oramai 1999. Lui è un cantante che arriva dalla Svezia, si chiama Andreas Johnson, e questa è Glorious, la versione remix era degli Eiffel 65. Prima c'erano i W con Somebody.

0: detto Living Joy, quelli di Don't Stop Moving, di Follow the Rules, e di Dreamer che ci ascoltiamo nella versione Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: i Bingo Players insieme a Living Joy con Dreamer e il disco che va a chiudere la prima puntata. Noi come sempre torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance. One. Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andesso, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2001. Jerry Halliwell, It's Raining Man.
2: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone, nel video a Fame, Saranno Famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
3: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, un po' il tipo Paolo della situazione.
2: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
3: Con It's Raining Man!
2: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell!

0: It's raining, man!
1: I know, it's raining!
0: Especially
1: Hi,
0: for you!
1: Ciao, Italia! Ti amo!
2: Dal Festival Bar del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
3: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
4: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: Le hai ballate,
4: le hai cantate
3: e ora le trovi tutte su One Dance.
4: One Dance, qui

0: non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un DJ tedesco che si chiama ATB. Siamo al 1999, era il primo estratto dall'album Moving Melodies ed è 9 PM, canzone storica della musica da ballare. Tanti i bootleg, si sprecano i bootleg che sono stati realizzati in questi ultimi anni, ma interessante anche la collaborazione con Topic e A7S del 2021. La canzone si chiama Your Love. Subito però l'originale, 9 PM di ATB.
2: Contaminazioni.

ATB Topic e A7S va a chiudere lo spazio di oggi, prima la versione originale del 99 di ATB di 9PM. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: giro di piano molto dolce. È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: selezione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
0: One Dance. Qui suona la storia.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

0: Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
3: Si balla molto con questa canzone.
4: Ma di brutto?
3: Perché lei è stata una DJ.
4: Sì, parliamo tra noi,
3: un ex atleta, canta che è una meraviglia.
4: Ma dai.
3: Primo posto in classifica in Inghilterra.
4: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.
3: It feels so good.
4: Sonic.

0: So Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con

tua meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

Successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: Loretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Loretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Esatto, Ice MC Take Away the Color qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo Save the Soul.

Attenzione, vi posso preannunciare che abbiamo una nuova numero uno, ma il viaggio è lungo. Per la prossima ora qui insieme a noi, prima nuova entrata della settimana, Madonna con I Feel So Free, il remix è quello di Peggy Koo.

perdono 13 posti, ammazza che botta. Questa settimana al numero 17 stabile Ainuliwe, spero che si pronunci così, Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerva.

Far, Lenny Mandy, Minerv, numero 17. Attenzione, perché al numero 16, qui nella Weekend Dance, abbiamo la seconda nuova entrata della settimana, Offenbach e Star Sailor. Queste Four to the Floor. Oh,

0: Alta nuova entrata della settimana, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

Ala Topic e Becky G, Sorry Papi numero 7. Attenzione perché arrivano due posizioni e non ci fermiamo, ci avviciniamo alla vetta. Vi ricordo che questo weekend abbiamo una nuova numero 1. Numero 6, Melody Castellari e sottoscritto Dino Brown con Love, mentre al 5 c'è Robin Schulz con Bad Times. I've

0: L'ultimo singolo di Robin Schulz, Better Times, numero 5, tra poco torniamo con le prime 4.
1: One Dance.

Eccola qui, una stilosissima ex numero 1, The Pausa con Magnetic. Numero 4, colpo di scena. Al numero 3 c'è la canzone che proprio era in vetta 7 giorni fa, Kungs e Boys Noise con Getaway.

0: Grooving to the Sun guadagna 3 posti e conquista la vetta della Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale che ritorna il prossimo weekend. Un abbraccio a tutti da Dino Brau, ciao!
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: One Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000 una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: Made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

scorsa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 1996 era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo & Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Giotti Vannelli. È il nostro disco viaggio.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Dedo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. I lift you up to the high.